0: mai narrasti? Quei la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete?
0: La duchessa intanto